0: Adesso devo anche
1: andare. Sì, devo andare. Cazzo, non sto facendo.